Ma jour la nuit, je t'attends, oh mon amour. Ma che vuoi fare per un giorno tu comprenne? Ma tu l'amore che pur tu